Please, da propitius pacem in diebus nostris, udope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatore.